0: mattino.
1: Benvenuti, benvenuti agli scombriccolati del mattino, la sveglia suona, il caffè brucia e noi siamo qui a raccogliere i vostri messaggi pieni di ironia dalle 5 alle 7, anche se siete ancora lì, mezzi addormentati.

0: te.
1: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
2: Eh sì, certo, lei dice facciamo l'amore con la musica, sì, col culo, con la fortuna che ho io, con tutte le note musicali, la, da, fare, io da chiave di violino qui dietro sulla coppa, secca.
3: Signore e signori, buongiorno, benvenuti a bordo dell'aereo Gli Scombricolati. Prego di allacciare le cinture, potremmo incontrare turbolenze, anzi, tante, molte turbolenze, tra risate, divertimento, etc. La vostra comandante vi augura buon viaggio. Bip!
4: Gli Scombricolati del mattino! Oh!

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Ciao a tutti, scombricola. Allora, io penso che, visto che faccio una vita in vacanza, perché ho ereditato, sì, un grosso patrimonio, potrei venire a lavorare in radio, perché comunque c'è una bella parlata e comunque potrei sostituire magari quel meteorologico che sta lì. Buona giornata, fatemi sapere.
2: Ultime notizie dalla Peugeot 208 blu in direzione Milano. Se vedete una pazza che canta come una sfegatata le musiche di Radio Number One, anzi volevo fare i complimenti a chi le seleziona, sono io. Siete troppo fantastici, mi tenete tanta compagnia e non si può non essere allegri con voi. Grazie ragazzi, vi lovo!
3: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Cari e care miei prodi e prode, scombricolati e scombricolate, oggi è martedì. E sapete che giorno è il martedì? È il giorno prima di mercoledì. Buona giornata dal Max Mattarex.
2: Certo che ragazzi, sono qui dall'inizio ad ascoltarvi dalle 5, ma ce n'è di fulminati e sbarellati di prima mattina. Porca malora, che energia, uno sproloquio di minchiate proprio.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
4: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sgombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Ciao Sgombriccolati, una cosa veloce, visto i posti dove si fanno. Io quando mi sono sposato, cioè prima di sposarmi, le disse a mia moglie: ok, bello, dopo quando avremo la casa gireremo tutti gli angoli. Oh, cazzarolo, ma mica ha fatto tutta la casa rotonda, ma fregato. Ciao Luca il furgonaro.
2: No, però un po' di decenza. Certo che vedere Sergio con le nacchere e ballare alla Natalia strada senza parole.
3: Gli sgombriccolati del mattino.

0: Ascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno, è sempre un piacere parlare con voi. Cosa si fa stamattina? Si va a lavorare come sempre. Vabbè, però volevo iniziarla con una piccola freddura. Perché la luna di tanto in tanto salta la cena? Perché è piena. Ciao a tutti, Alberto da Brescia.
2: Comunque ragazzi, non stiamo bene per niente, ma proprio per niente.
3: In arrivo sugli scombriccolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino. Se hai uno smart speaker,
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno da Emanuele. Ma stavo pensando, si dice banchi di nebbia, perché la nebbia c'è solo nei periodi scolastici.
2: No, Sergio 2x1, lei non dorme più, signora. Fantastico, fantastico!
3: Beh ragazzi, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ovvio che per ascoltarvi, troppo regolari non bisogna essere. Un abbraccio.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: A proposito di lati B, che non c'entra un cacchio, ma lo sapete qual è il giocatore più veloce del mondo a mettersi i pantaloncini? Messi.
2: Ah, io ho seguito i suoi consigli e devo dire che mi sono trovato benissimo con la crema bovino divino. Quando te la spalmi sul viso è come una leccata in faccia della mucca. Bellissimo. Di un'idratazione, tutto il giorno il viso idratato. Anche un po' colante di bavetta.
3: Andiamo a Milan in compagnia sempre di Number One. Number One è la radio dove guidi tu. Ehi, ma lo sai che chi fa la

0: Ma è più stupido di prima? Ah, grazie. Amici della Combriccola, buona giornata a tutti. E con questa giornata di sole, vai! Sandra da Carpenedro.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Uè, Fulminati! Allora, i fratelli dei nonni sono gli zii dei nostri genitori, quindi non so che zii sono nostri. E invece le nuore sono le abitanti di Nuoro.
2: Ciao, scombriccola. Quando il leone va via, i gatti appaiono. Quando il leone torna, i gatti spariscono. E questa radio comanda Laura Baside, perché è boss. E tutti gli altri lavorano per lei, soprattutto Sergio Sironi e Pat Romano. Buona giornata, Max.
3: Cazzo, ne avete rovinati tanti di ascoltatori, eh?
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: O ancora con i vostri vocali, che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno, bella gnoccolona! Ciao, teste di fagiano!
2: Pronto? Buongiorno, signori. Volevo un appuntamento allo studio psicologico La Combricola. Mi raccomando, però voglio il lettino, voglio sdraiarmi perché devo rilassarmi. Mi potete dare un appuntamento? Grazie. Buona giornata, scombricolati.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno Combricola, mio nonno Pietro era spassosissimo, quando si andava al mare, 7 nipoti, tutti maschi fra l'altro, e ci curava tutti, quando eravamo lì su in riva al mare e ci diceva guardate un sasso che galleggia, vi lascio immaginare che cos'era. Buona giornata!
2: Beh, ricordo una frase molto importante di mio nonno che mi ha cambiato davvero la vita, mi ha segnato ed è questa: ricordati caro nipote, nella vita non lasciartene scappare nemmeno una, perché si vive una volta sola, goditela tutta.
3: Dormi Sergino, dormi piccino, piccino si fa per dire, che parromano ti tiene la mano.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: Ragazzi, a Sanremo dovete andare voi, porco cane, a Sanremo siete troppo forti. Ciao, grazie per la compagnia, Roby da Lecco.
2: Buongiorno combriccoli, oggi col tempo così l'entusiasmo è pari a quello della donna più triste di Spagna, la famosissima Judy Morales.
0: Tra poco un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Sono le 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità. Anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino. Mi sento una

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco,
1: E alla mattina appena sveglio non trovi di meglio. La combricola devi ascoltare se ti vuoi divertare.

0: Popolo degli scombricolati, buongiorno, ho bisogno di carica, ho bisogno di carica, vi prego, mi affido a voi. Un bacione grande grande, buona giornata.
1: La combricola, la combricola, la combricola, la combricola.
2: Allora, cari miei mariachi radiofonologi, voi dovete aiutarmi, dovete chiedere a tutti come posso fare a cambiare la stazione della radio che c'è in officina e cercare di mettere Radio Number One. Shadow Max!

0: mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. I am Amanda. Hi Manu. Hi Sergio. Patrizio. Ciao bello. TVB.
2: Ah, oui, la fortuna non va lì. Qui, qua, la fortuna viene qua.
3: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Patrizio Monello, Patrizio Monello, Patrizio Monello.
2: Buongiorno ragazzi, io ho paura quando mia moglie esce con la mia carta di credito a comprare vestiti e scarpe, ecco lì mi viene l'ansia da panico. Ciao, buona giornata a tutti, Mauri.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno Combricola. L'acqua va bene per lavarsi, qui si comincia la mattina, adesso mi arriva una bella damigiana di prosecco, si imbottiglia e via. Croissant e un bicchiere di prosecco e la giornata inizia da Dio. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Un giorno vado alla mia dottoressa e naturalmente, avendo un po' il colesterolo alto, mi dice: guardi, beve acqua lei? Faccio no, assolutamente no. Guardi, allora ne deve bere almeno 1,5 litri al giorno. Io l'ho guardata scioccata e le dico: guardi dottoressa, se mi dice di bere 1,5 litri di prosecco al giorno ce la faccio, ma 1,5 litri di acqua non è possibile. L'ho fatta anche ridere.
3: Ma quale acqua? Mi bevo sempre vino. Un giorno non stavo bene, sono andato dal dottore e il dottore mi ha fatto fare l'analisi. Poi sono tornato e mi ha detto: bevi mia vino te, abolire il vino, abolire il vino. E allora ho cominciato a bere vin brûlé.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
2: No, ma ragazzi, a proposito di acqua, un giorno non stavo bene, sono andata in farmacia a farmi provare la pressione. Allora la farmacista mi prova la pressione e poi mi dice: no, ma guardi, ma la pressione è bassissima, ma lei beve durante il giorno? Cioè io sgrano gli occhi e dico: oh cazzo, vuoi vedere che, cioè, si vede gli aperitivi? Lei mi guarda: ma l'acqua? Ah, ma l'acqua, no, non molta, dovrebbe bere di più. Insomma, da quel momento non mi sono data pace. Ciao.
3: Buongiorno ragazzuoli, un po' che non sentite Giampufino. Volevo solamente dire che Radio Number One è dove vivi tu.
1: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.
5: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
6: No, dimmi.
5: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
6: Scusa, ma che sfida è?
5: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
6: Sì, ho capito, ma secondo te.
5: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
6: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
5: Ma secondo me funziona. Le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
6: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
5: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da De Ninardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende una giornata di martedì con clima caldo tipicamente estivo e in ulteriore accentuazione sul centro nord Italia. Sulla Valpadana ma anche sulla Toscana e sull'Umbria le temperature massime più elevate saranno prossime ai 35-36 gradi. Questo perché l'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sul nostro territorio e permette anche condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati. Ma da giovedì, con la comparsa di locali temporali di calore, vi anticipo che il caldo sarà in attenuazione. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino ma con scarsi fenomeni, temperature stazionarie con massime comprese tra i 27 e i 31 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: matricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Questa emittente sta andando un po' fuori controllo. Chiamate un esorcista!
2: Sergio Sironi, inclassificabile.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino!
2: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è martedì 26 maggio 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra all'Iran, gli USA attaccano navi e siti iraniani. Trump, un accordo grandioso o niente. L'Iran però non si fida, intesa non imminente. Le borse salgono ma i prezzi di gas e petrolio scendono. Israele torna a bombardare il Libano. La guerra in Ucraina, giorno 1553, la minaccia di Mosca, gli stranieri e i diplomatici lasciano Kiev. L'ambasciatrice UE risponde: non andiamo via, ma Lavrov telefona Rubio, presto ci saranno nuovi attacchi sulla capitale ucraina, evacuare l'ambasciata USA. Intanto offensiva di Kiev con morti nel Donetsk e a Belgorod. Magnifica Humanitas, Leone XIV è la sua prima enciclica sull'intelligenza artificiale. Il documento presentato nell'aula del Sinodo reca la firma del 15 maggio, anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII. La dignità umana è inalienabile, nessun algoritmo può rendere la guerra accettabile. Politica amministrativa 2026, il voto delle conferme e dei segnali, il campo largo si schianta a Venezia, la Lega trema a Vigevano, lo spoglio delinea una mappa frammentata dove le geometrie nazionali si scontrano con la tenuta dei leader locali e l'incognita del partito dell'astensione salito di 5 punti. De Luca stravince per la quinta volta a Salerno, mentre a destra va anche Reggio Calabria. Per la cronaca Ebola, Bertolaso, cooperanti rientrati da Uganda, l'assessore al welfare in riferimento ai due casi sospetti segnalati nelle scorse ore in Lombardia annuncia gli esami virologici eseguiti presso il laboratorio di riferimento dell'ospedale Sacco di Milano hanno dato esito negativo. Ischia riduce la figlia in fin di vita, arrestato un 58enne, secondo la ricostruzione dell'aggressione fatta dai carabinieri, la donna è stata picchiata anche in presenza della madre, 57enne. Reggio Emilia, 22enne fermato per terrorismo, era pronto a compiere un attacco armato. Il giovane era già stato arrestato in Germania nel 2024, si è dichiarato più volte sostenitore dello Stato Islamico. Flottiglia attaccata da milizie libiche, attivisti trasferiti a Misurata e Bengasi, violenze e deportazioni, almeno due italiani in arresto. In Israele il presidente Herzog contro i video degli abusi esaltati da Ben-Gvir. Sport Serie A, il Milan esonera Allegri, la di Furlani e il DS Tari, fallimento inequivocabile, l'annuncio da parte della proprietà del club, l'obiettivo era tornare in Champions League. Tennis Roland Garros, il derby azzurro è di Cobolli, Pellegrino battuto 6-4, 7-6, 6-3, Berrettini Fucsovic 6-7, 7-5, 6-1, 6-2, Jasmine supera Jastremka 7-5, 6-3, Cina sconfigge Opelka e Sonego batte Herbert, Bellucci KO con Alice. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

0: gli sgombriccolati del mattino.
1: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
2: Buongiorno ragazzi, io vivo qui al villaggio Brollo, nella fantastica provincia di Milano. Noi siamo un villaggio numero free, noi siamo senza numeri. Quando andiamo al panificio e gli chiediamo: buongiorno, mi dà del pane? E quanto ne vuole? Ne voglio quanto basta. E quanto è che basta? Basta per quando ho finito di avere fame, insomma. Ecco, poi abbiamo negli ascensori, noi non abbiamo i numeri nella tastiera, noi abbiamo direttamente i nomi di quelli che abitano in ogni piano, quindi abbiamo la tastiera che è grande come tutto l'ascensore. Comunque guardate, voi rimanete nella vostra occidentalità, schiavi dei vostri numeri, noi siamo qui nel nostro villaggio, noi abbracciamo gli alberi, noi danziamo con gli ermellini, noi abbracciamo le bottiglie di prosecco. Ecco, non so se il senso, proprio se il verso è quello giusto, ma è questo qui, insomma.
3: Bart, basta mangiare il salame la sera, che fai gli incubi!
0: Number one! Gli sgombriccolati del mattino!

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Buongiorno scombricolati fulminati. Se sei triste tu lo sai, batti le mani. Se sei triste tu lo sai, batti le mani. Con la radio riderai, non cambiarla proprio mai. Se sei triste tu lo sai, batti le mani.
2: Svegliati e canta con noi, inizia la combricola. Svegliati e canta con noi, inizia la combricola. Ciao Luca da Sondrio, buongiorno.
0: Restate con noi perché tra poco sugli scombricolati i nostri scombricolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Na na na number, na na na number, na na na number, na na na na na number one. Con la Manu Doriani, c'è il patromano e poi c'è anche il Sergio Sironi, che ci tengo in compagnia con la radio più bella che ci sia tutte quante le mattine, con Radio Number One, who's bad? Radio Number One.
2: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number One. Volevo fare un saluto. Lavoratori! Ciao a tutti, Omar D'Averzo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Buongiorno scombricolati del mio cuore, siete la luce dei miei occhi, il sole che mi riscalda al mattino. Adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
2: Ma aspetta un attimo che appena la trovo l'arma da seduzione la uso, perché sono circa 50 anni che la sto cercando ma non l'ho ancora trovata. Una cosa è certa, se dopo una giornata di lavoro alzo l'ascella, le donne cadono tutti i miei piedi. Ciao da Gigi.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Buongiorno combriccola, cosa dicono due occhi per dare il loro consenso? Ok, ciao Federico.
2: Amore della mamma, alzati che sono le 8, dai che devi andare a scuola. No mamma, a scuola non ci vado. Vai, alzati che sono già le 8, è tardissimo, devi andare a scuola. Non ci voglio andare a scuola. Ma perché devo sempre andare a scuola? Primo, perché hai 47 anni, secondo, perché sei il preside.
3: E chi corre, chi è già in ufficio, chi sta ancora combattendo con le coperte, ovunque siate, a domani. Con gli scombriccolati del mattino, rigorosamente, dalle 5 alle 7.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: tutti pronti? Tra poco si comincia, sono le 7 e un minuto, questa è Radio Number One, buongiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa dello scorso fine settimana, anche se rispetto alle previsioni c'è più delusione nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, dove il centrodestra si riconferma e inoltre si riprende Reggio Calabria da 12 anni in mano al campo avverso. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia e Avellino. Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, poi caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistico iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Allarme è rientrato circa un possibile contagio da Ebola su 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione. Ricoverati al Sacco di Milano sono risultati invece negativi ieri sera e positivi a un'infezione intestinale. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
4: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
5: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
6: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el numero uno.
4: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: Bastia Letto, ci siamo.
1: Buongiorno, dai, buongiorno Patrizio Romano. Siete anche voi provati dal caldo?
2: Sì, assolutamente. Quindi non bisogna uscire nelle ore più calde, bisogna bere tanta acqua, tanta frutta. E via dicendo. Sì. Tra l'altro, ho una notizia non propriamente positiva.
1: Subito le buone notizie sulla sigla.
2: No, nel senso, senti, ieri avevo paventato l'ipotesi di acqua o comunque qualche temporalino, comunque una rinfrescata il mercoledì sera.
0: Niente.
2: Le previsioni ultime hanno cancellato un po' tutto.
1: Niente,
2: non possiamo contare nemmeno su quello.
1: Serginio, e tu stai soffrendo questo caldo?
0: Io devo dire.
2: Sta soffrendo.
0: Sono tra il cicilino.
1: Ricordi Pozzetto quando faceva il cameriere? Te lo ricordi quella scena che faceva tutti i versi? Era Pozzetto.
0: No, era Lino Banfi, forse.
1: Banfi, bravo, era Lino Banfi.
0: La sua soddisfazione è il nostro più grande piacere.

0: Grandi pinguini tattici nucleari, i numeri uno, dove vivi tu?
1: Dove vivi tu? Buongiorno, giusto, buongiorno. Giusto. Che bello il mood dei primi della classe che sono sempre carichi a pallettoni nonostante questa calura. Nonostante
2: la calimba di luna.
1: La calimba di luna, nonostante le tristezze della vita.
3: Che tristezze. Cosa succede?
2: Buongiorno a tutti.
3: Lo sapevo. Andiamo a Milanello, dai, a casa Milan. Che succede? A Ibra,
2: buongiorno. Sono Zlatan, io devo dire, siete in attesa del nuovo allenatore.
3: Non solo.
2: Del nuovo direttore sportivo.
3: Non solo.
2: Del nuovo amministratore delegato.
3: Non solo.
2: Del nuovo assomigliami, che manca?
3: È il direttore tecnico.
2: Anche il direttore tecnico.
3: E non solo.
2: L'importante è che insomma
3: anche i magazzinieri,
2: tutto, anche i magazzinieri, tu gioca tutto e fa male.
3: I giardinieri, anche i giardinieri curavano male il verde di Milanello.
2: Il prato non mi piaceva, quindi adesso che vi rimane è solo lui, Zlatan.
3: È Zlatan.
2: E io adesso prendo un nuovo allenatore, ma se c'è quello lì?
3: Quale? Quella c'era una lista lunga che sta proponendo a Jerry Cardinale, che è il patron del Milan.
2: Jerry Calari,
3: non è Calà, è Cardinale.
2: Ha fatto carriera.
1: Bene, è tutto molto interessante. Sì. Quando lo sapremo, ve lo diremo.
2: Va bene, comunque sappiate che decido tutto io. Siete in attesa del
1: decida
2: nuovo
1: bene.
2: Milan.
3: Sì, sì.
1: Decida bene, coscienziosamente, responsabilmente, mi raccomando. Poverine poi queste persone, però, tutti licenziati così allo
3: zoo domani. Certo, guarda, i soldi, troveranno un'altra collocazione.
1: Allegri è già a Napoli.
3: Che miseria.
1: È uno sfracco di soldi. No,
3: 2, 3, 4, 5, 6 milioni al mese.
4: Buongiorno, Compricola. Buongiorno. Allora, volevo fare questo comunicato. Ho avviato una raccolta fondi perché non ce la faccio più. Sto cercando di raccogliere più soldi possibili perché ho deciso, basta, mollo tutto. E me ne vado al mare.
1: Bravo.
4: Sì, basta. Quindi a chi volesse devolvere qualcosa, grazie.
1: Prego.
4: A tutti.
1: Manca l'Iban. Entusiasmo ci hai convinti.
2: Manca l'Iban.
1: Certo, no, nel senso, lui decide di mollare tutto e di andare al mare, glielo dobbiamo pagare noi, non ho capito. Cioè,
5: Non capisco. Buongiorno Compricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. È arrivato il caldo, siete contenti? Maledetti, avete smaronnato per un po' di pioggia e vento. Anch'io ho smaronnato, ma non volevo questo caldo così. Già 35 gradi. Stanotte non sono riuscito neanche a dormire. Maledetti, sono già nervoso. Ciao dal Max.
1: Ciao.
3: E forse solo le zanzare. Forse solo il caldo, le zanzarotte, quelle.
2: E noi alle zanzare diciamo:
6: ti maledico! Ti maledico!

0: Buongiorno David, su Radio Number One, nella combricola. Buongiorno, buenos dias, sono le 7:15. Ah, buenos dias. Abbiamo i primi della classe questa mattina, attivissimi, svegliissimi. Oggi è martedì, siamo proprio il clou della settimana. Martedì e mercoledì sono i giorni in cui sono più carica.
1: Carichi,
0: è proprio pepepepepepe, fa bene, anzi un po'.
1: I primi della classe, primi della classe.
0: Che bello, mio amico Charlie.
2: Che amore, non mi ma non gli giri in mente e poi ritornano. Pronto Patrizio?
3: Buongiorno, buongiorno.
2: E da
3: ciao,
2: qualche
3: tesoro.
2: Giorno che non mi viene a trovare.
3: Lo so.
2: Che cosa ti ho fatto?
3: No, niente, non ho avuto tempo.
2: Che cosa c'ha quella lì più di me? Dai, ti vieni a trovarmi questa sera,
3: sì,
2: ti potrei in un Thomas. Tu fai Thomas, io faccio la carrozza.
3: Sì,
2: va bene, sei contento? Dai, lo sai che mi piace tanto Monello ferroviere.
3: Trenino
2: Thomas. Ho cavallato le gambe.
3: No, vabbè, no. Adesso non andiamo nei dettagli. Lo vedevo con mia figlia il trenino Thomas. Bello, carino, carino.
0: Che cos'è il trenino Thomas?
3: È un cartone animato.
1: Ah, era Monello una locomotiva ferroviere. Con un muso, gli occhietti,
3: sì,
1: la bocca.
3: Sì, ci sono tutti i locomotori che hanno tutte queste faccine qua, sì. Simpatico.
0: Il Monello ferroviere,
3: sì,
0: mi piace.
4: Buongiorno scombricolati. Allora, perché arrivo ad avere certe notizie? Non lo so. Perché le condivido con voi? Questo invece lo so. Forse si evincerà dal contesto. Fobie. Sì. Ero su un articolo che parlava di fobie ed esiste la metifobia, cioè la paura assoluta dell'alcol.
0: Io non ce
4: qualcuno?
0: L'ho.
4: No. Al punto da evitare eventi sociali.
0: No.
4: Poi c'è la zitofobia, che invece è più specifico, è il terrore della birra, ma anche di chi la beve.
0: Io non ce l'ho.
4: Non so come, non ho mai conosciuto nessuno. E poi c'è la cenosilicafobia, e questa è più probabile in tutti noi, l'ansia nel vedere un bicchiere vuoto.
0: Quella ce l'ho.
4: Potrebbe proprio far star male. E per chiudere la novinofobia, che è il panico dell'idea di restare senza vino. Ecco, buongiorno e buona giornata a tutti.
0: Le ultime due, devo dire la verità, che un po' mi appartengono, sì. Un po' di più. Sì. Pensa uno che ha la fobia di quelli che bevono la birra, lo metti vicino in mezzo tra noi tre. Pensa.
1: Porca miseria.
3: Comincia. Non la passa bene.
1: Scappa via gridando.
5: Al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere.
0: È un triste destino. Speriamo non capiti mai.

0: del 2008 questa bella canzone di Lady Gaga che si chiama You and I. Ragazzi, ho una richiesta: mi cantate la canzone di Another?
1: Another. Ciao, ciao, ciao, ciao,

0: la combriccola di Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
2: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
1: Squat.
2: Sì.
1: Plank.
2: Sì.
1: Flessioni. Uno, due.
2: Su, giù.
1: Sì,
2: giù.
1: Ma devi andare giù. Non ce la fai.
0: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
3: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fan, viabilità.
1: Rieccoci insieme per quanto riguarda le notizie riferite al traffico. Sulla 10, la Genova Ventimiglia, segnaliamo un incidente tra Arenzano e l'allacciamento con la A26 direzione Genova. Code a tratti per traffico intenso sulla 1, la Milano-Bologna in ingresso a Milano, e sulla 8, la Milano-Varese in direzione Milano. Abbiamo poi rallentamenti anche sulla tangenziale ovest di Milano. C'è un veicolo fermo sulla 4, Milano-Brescia, all'uscita di Cormano, direzione Torino. E abbiamo poi traffico intenso anche sulla tangenziale est di Milano in diversi tratti. Per quanto riguarda Roma e dintorni, rallentamenti a tratti sulle vie consolari in ingresso, code anche sulla via Aurelia tra il grande raccordo anulare e via Aurelia Antica in direzione piazza Irnerio, e traffico intenso anche su via Cassa, via Cassia, via Trionfale e via Flaminia tra il raccordo e le prime uscite urbane. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.
2: Prudenza, ragazzacci, prudenza, che c'è un sacco di traffico, prudenza soprattutto sulla via Cassa, che ragazzi, guarda, Cassa, un attimo lì,
3: che uno arriva lì, vede la coda e dice cassarola.
2: Oh, cassarola, che coda che c'è questa mattina, sono le 7:30, questa è il Radio Number One.

0: tratta di una cosa da sub, una freccia, sì. Insomma, è stata comunque lanciata da un'auto in corsa, pensate, potrebbe anche essere una freccia di una fiocina per subacquei o al sì. dardo di una balestra. Se è stato volontario fatto, diciamo, nei confronti di questo signore, ma non credo, oppure questo qua era in giro e dice: ah, non so che fare, mi diverto con il dardo della balestra, lo tira dal finestrino e colpisce in pieno petto questo signore, che per fortuna non si è fatto nulla di che, ma insomma poteva finire molto peggio.
1: Allora, diciamo spesso che ormai andare in giro è un punto di domanda, però fino a questo punto onestamente non me lo immaginavo. Cioè, voglio dire, tu stai lì tranquillamente in un parcheggio e vieni colpito. Allora sorridiamo, ci permettiamo sì. di sorridere perché l'uomo sta bene fortunatamente, sì. però essere colpiti, tra le possibilità c'è anche quello di una cerbottana, ma come si fa?
0: Sì, ma guarda, io non sono stupita perché tempo fa lo facevano anche dalle finestre. Quindi insomma, ma sì, sarà stato, spero che non sia un bambino, credo che sia un adulto, però se non ho capito male, che si è divertito insomma a lanciare dalla finestra, dal finestrino della macchina, questo dardo, e poi gli chiederanno cos'è che stava facendo, perché
1: qual era,
0: insomma,
1: l'intenzione?
0: No, non è che, qual era l'intenzione? Allenarsi a un campionato di balestra?
1: Sì.
0: Non lo sappiamo, dai, ma vabbè, vedremo come andrà a finire questa storia. Intanto c'è la musica di Sia, e quindi state allerta, insomma, quando vostra moglie ritarda, siete nei parcheggi dei supermercati, guardatevi in giro.

0: cari con Amaro. Allora rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è come sempre una grande canzone. Poi andremo a parlare di questa nonnina che lei vorrebbe telefonare a tutti, diciamo, però non può avere il telefono.
1: Provate ad avere 100 anni a rinnovare il contratto telefonico. C'è un problema.
0: Cattivi. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Eccolo qua, Joan Osborne, 1995, sicuramente la sua canzone più famosa, One of Us. È incredibile che poi per un sacco di tempo molti pensavano che lei fosse la figlia di Ozzy Osbourne, ma in realtà non c'era nessunissima parentela tra i due, e quindi insomma no, beh, basta un cognome naturalmente per dire sì, è la figlia di Ozzy. Allora, intanto c'è questa notizia che è arrivata poco fa, una brutta notizia di questo incidente che c'è stato in Belgio fra un treno e un minibus scolastico, e ci sarebbero diverse vittime.
1: Daremo poi aggiornamenti nel corso delle news. Allora andiamo a Piacenza per una situazione davvero singolare. Questa nonnina di 101 anni, ok, che si vede negare questo contratto telefonico perché centenaria, poverina, no, in verità è un bug informatico che blocca, no, il meccanismo quando uno ha superato i 100 anni. Però mi fa sorridere che la tecnologia diventa in questo caso nemica della longevità, e non volevano rinnovare il telefono.
0: No, possiamo dire che la tecnologia è sicuramente più age, più vintage della nonnina, perché infatti, i terminali in pratica non consentono di inserire le generalità di utenti che hanno superato il secolo di vita, cosa che è abbastanza rara, ma insomma dove accade naturalmente bisogna consentire loro di farlo, no?
1: Assolutamente, anche perché voglio dire l'età si allunga sempre di più, ci saranno sempre di più persone di oltre 100 anni che vogliono avere giustamente un cambio di contratto telefonico, un'altra compagnia, per parlare con i propri nipoti, i propri figli. No,
0: infatti.
1: Se gli dici no, non puoi. Mi sembra un po'.
0: No, poi diciamo che questo caso non è rimasto isolato, nel senso tutti ne hanno parlato, hanno detto ma come, la popolazione, soprattutto quella italiana, sta diventando sempre più vecchia, cosa vogliamo fare? Vogliamo arenarci davanti a questo problema del bug informatico perché la signora ha più di 100 anni? Eh no, qua bisogna ripensare tutto. Tutto a favore di popolazione anziana. Adesso ovviamente poi hanno risolto nel caso è chiaro della signora, che magari all'inizio ci è rimasta anche un po' male,
1: sì,
0: no? Perché avrà detto vabbè, ma come, ho 101 anni e quindi non mi fate avere il telefono.
1: No, infatti
0: non
1: no,
0: va bene.
1: L'azienda ha detto che non era un diciamo un no legato alla persona, però l'associazione dei consumatori insomma ha replicato formalmente, ha detto attenzione, cercate di mettere a posto questa cosa, perché anche chi ha 100 anni può avere
0: ci
1: un
0: mancherebbe
1: contratto.
0: Ma tra l'altro di questa cosa sai che te la raccontavo nei giorni scorsi di anche le pubblicità che hai visto, no, in TV, ormai sono tutte per over 60-70, perché è il mercato naturalmente che in questo momento è alto spendente. Ragazzi, mi vanno in crociera, mi bevono lo spritz, mi fanno le telefonate, mi stanno lì a smanettare il cellulare, si mandano i messaggi in piena notte. È tutto cambiato. Va bene, dai, siamo contenti insomma per questa nonnina che potrà fare lunghe telefonate.

0: sono pochi minuti alle 12 in diretta qui a Radio Number One. Tra poco in arrivo, come sempre, la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi vi portiamo al ristorante con noi.
1: È tema caldissimo, eh? Il ristorante è obbligato a servire l'acqua del rubinetto, se gliela chiediamo. Si è espressa addirittura la Cassazione, c'è una sorpresa.
0: Ma chi è che la vuole l'acqua del rubinetto? Scusa.
1: Beh, sai, ma tu se le dici mi porta un'acqua del rubinetto, cioè ordini, cioè poi. Beh, alcuni ritengono che sia obbligatorio, altri no, insomma.
0: Non so, non ho mai sentito nessuno chiedere l'acqua del rubinetto.
1: Ma
0: però,
1: come no? Insomma, al ristorante ci
0: al ristorante un cliente chiede l'acqua del rubinetto.
1: Ma certo, ma in Francia per esempio è obbligatoria, all'Oplata, ma anche dappertutto.
0: Vabbè, ma un conto è che te la danno, è un conto, che la chiedi tu. Cioè,
1: infatti questo, è un po' diverso. Questo è il tema.
0: Dai, rimanete lì, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, pochi secondi alle 12, tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che a Carvico in provincia di Bergamo ha ferito con una fiocina da pesca da un'auto in transito un uomo di 59 anni nel parcheggio di un supermercato. Da capire se è stato un agguato mirato o l'azione di uno squilibrato contro passanti a caso. L'accusa comunque è quella di tentato omicidio. La guerra in Iran, nuove tensioni. Il segretario di Stato americano Rubio afferma che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli Stati Uniti colpiscono nel sud del paese iraniano un sito per il lancio di missili e navi iraniane che stavano cercando di collocare delle mine. Un ragazzo di 12 anni è stato ferito con due coltellate al petto nella sua abitazione a Napoli. La lama avrebbe raggiunto il polmone sinistro. A ferirlo sarebbe stato il padre al culmine di una lite familiare. L'uomo, dopo aver colpito il figlio, avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Padre e figlio sono stati ricoverati in prognosi riservata. Il turismo in Italia ha continuato a crescere nel primo trimestre del 2026. I dati fanno registrare un più 4,2% per quanto riguarda gli arrivi e un più 7,5% per quanto concerne le presenze. La crescita di quest'ultimo dato è trainata soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54% delle presenze totali. Terremoto in casa Milan dopo la mancata qualificazione in Champions League. Il club ha ufficializzato con effetto immediato l'esonero dell'allenatore Allegri e la conclusione del rapporto anche con il DS Tare, la Di Furlani e il direttore tecnico Moncada. Ora si lavora per trovare nuovi profili da inserire nell'organigramma societario e tecnico. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
7: Evviva!
6: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
7: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
8: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
9: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
10: Mamma! Torniamo negli GV Club in Sardegna.
11: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Eccolo qua, trascinante, come sempre, Samurai J, ossessione, alle 12:06 minuti. Buon martedì a tutti voi, siete con Radio Number One, dei giornalisti, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, acqua di rubinetto, sì o no, ristorante? Intanto però dobbiamo fare una premessa, è importante. Questa signora non è che l'ha fatto per tirchieria, perché aveva speso per una settimana in questa lussuosa struttura a Corvara, in Badia, 5.700 euro. In mezza pensione e bevande escluse.
1: Sì, lei l'ha fatto per una questione di principio, no? Dicendo l'acqua è un bene pubblico, l'acqua è un bene di tutti, quindi io posso richiedere l'acqua naturale. Cioè lei aveva pagato tutto, però a pranzo voleva avere l'acqua naturale e non l'acqua servita in bottiglia dal ristorante. Il ristorante si è rifiutato, ok? Alla fine però la Cassazione ha dato ragione al ristorante dicendo che praticamente il ristorante non è obbligato a servire l'acqua di rubinetto.
0: Infatti
1: ha dato ragione al ristoratore.
0: Ha dato ragione al ristorante, al ristoratore. Poi insomma lei vabbè dice sì, l'acqua del rubinetto è un po' come dire aspettarsi di trovare un letto con le lenzuola quando vai insomma in un albergo. Non è esattamente la stessa cosa, però insomma è vero che magari poi lei era in montagna, quindi insomma l'acqua che sgorga, sai, dalle montagne, da quelle parti è anche buona, no? Quindi
1: sì, no,
0: lei dice perché devo prendere quella lì nella bottiglia se è possibile anche vorrei bere quella del rubinetto.
1: Ma no,
0: no,
1: tra l'altro questa è una situazione limite, no? Questa situazione lussuosa, lei che lo fa di principio, però portandola invece alla vita di tutti i giorni può capitare, ad esempio, di andare in un bar e dire mi dai l'acqua del rubinetto. A me è capitato che mi dicessero no, se vuoi l'acqua devi comprare la bottiglietta. In altre situazioni invece mi hanno detto sì, ok, l'acqua del rubinetto te la do gratuita. Quindi dipende anche un po' da come la vede il ristoratore, l'albergatore o il titolare del
0: non so,
1: bar.
0: Io di solito chiedo, per esempio, mi dà un bicchiere d'acqua, e siccome a parte che io di solito chiedo l'acqua frizzante, quindi in quel caso ancora l'acqua frizzante dal rubinetto. Oddio, ci sono tutti quei marchi ingegni che, però diciamo che è abbastanza difficile, no? Che dei clienti al ristorante chiedano acqua del rubinetto.
1: Diciamo che ci sono alcuni stati, ad esempio la Francia, dove l'acqua naturale viene portata, no? sul tavolo ancora prima della decisione, e quella fa parte, diciamo così, come se fosse il coperto, no? Viene portata gratuitamente. In Italia invece non è così, quindi...
0: No, tra l'altro in Italia costa anche un sacco di soldi, perché ci sono dei posti dove tu prendi una bottiglietta d'acqua e paghi, che ne so, 4 euro.
1: Perché
0: cioè,
1: la prima
0: per dire,
1: cosa che ti chiedono, allora acqua naturale o acqua frizzante? Tu sei
0: capito.
1: Lì, non è ancora deciso, dici una è una, 10 euro.
0: 10 euro,
1: molto,
0: via.
1: Molto bene.
0: Vabbè, insomma, però effettivamente credo che sia a discrezione, no, dei titolari, in questo caso del ristorante. Cimani Saros.

0: questa storia qui dei journalist di questa signora che spende parecchi soldi a Corvara per questa struttura lussuosa, però il ristorante chiede l'acqua di rubinetto perché ritiene che sia assolutamente giusto, insomma un bene naturale, comune, di cui usufruire. Il ristorante si rifiuta, lei non ci sta, ma insomma poi c'è tutta una situazione che va avanti tramite avvocati, la legge dà ragione però al ristorante
1: che può negare
0: l'acqua di rubinetto.
2: Allora, io se fossi stato il ristoratore, visto che questa già spendeva 5.000 euro, voglio dire, se ha il desiderio di bere l'acqua naturale, è da lì l'acqua naturale, no? Che problema c'hai? Però invece rapportato a tutti noi che andiamo in qualche ristorante, in un bar, e che ogni tanto chiediamo l'acqua naturale, quello è un altro problema, no? Alcuni stati insomma la prevedono questa acqua naturale gratuita, altri no.
0: Allora sentiamo un po' cosa dicono i nostri ascoltatori.
3: Ciao a tutti, Mauro. Allora, io lavoro in un ristorante bar e gestisco il bar del ristorante.
2: Sì.
3: I ragazzi, i camerieri, quando mi portano indietro le bottiglie dal tavolo del ristorante, tantissime volte sono a metà. Io questa acqua, tanto comunque non viene bevuta a canna, a garganella, viene bevuta nel bicchiere. Io non la butto via, la tengo, la metto in parte e i clienti che entrano a bere il caffè chiedono un bicchiere d'acqua, io do il bicchiere d'acqua della bottiglia, ma mica gliela faccio pagare. È gratis. Ciao a tutti.
0: Capito, sprecarla.
2: Scusa. Però scusa, è gratis perché l'ha già pagata qualcun altro. Perché lui recupera le bottiglie non finite.
0: No, infatti.
2: Tra l'altro non so se è una cosa che si può fare completamente. Non lo so.
0: Allora, in Francia, dice Aurora, ti portano l'acqua del rubinetto, però poi ti fanno pagare 8 euro la bottiglietta d'acqua minerale. Sono stato a Monaco di Baviera e l'acqua era completamente gratuita in qualsiasi chiosco della città.
2: Dici, sono... Insomma, non è così scontato, eh. Situazioni. Comunque in Italia la Cassazione ha dato ragione al ristoratore, che può decidere se farla pagare, se darla oppure no, addirittura.
0: Sì, effettivamente con tutti i soldi che ha speso questa signora, anch'io, mentre non solo le davo l'acqua del rubinetto, ma le facevo anche una pedicure nel frattempo che beveva.
4: Ma che pezzente è quel ristoratore? Meriterebbe di mettersi all'angolo a vendere gelati. Ciao Roberto.
0: Adesso.
2: La linea, diciamo.
0: Una politica interna del ristorante che non vuole servire, magari perché ritiene più di classe, non so dirti, servire l'acqua nelle bottiglie, no?
2: Certo, comunque la legge è legge, ha dato ragione al ristoratore, che può anche rifiutarsi, quindi dobbiamo attenerci a questo, adesso lo sapete.
0: Sì.
2: Quindi questo.
0: Beh, insomma, vabbè, però ti dico, io difficilmente ho visto persone che entrano e dicono magari quando vai al bar, come diceva il nostro amico, prendi un caffè, capito? Comune, allora chiede un bicchiere d'acqua, però mentre mangi, chiedere espressamente, cioè durante una cena, l'acqua del rubinetto, devo dire che non...
5: Ciao raga,
0: bella lì.
5: Dalla Sicilia, provincia di Trapani, noi quando vai al bar a bere il caffè, non te la fanno neanche chiedere l'acqua.
0: Te la danno.
5: Ordini un caffè, in automatico ti arriva. Caffè è il bicchiere d'acqua, non il ciupitino, che non ti puoi neanche bagnare le papille gustative.
0: Bravo.
5: Ma dai, su.
0: Che classe.
2: Però questo è un altro discorso. L'acqua con il bar. Va bene, dai,
0: ci torniamo tra poco, perché qua il tema dell'acqua del rubinetto, insomma, acchiappa, dai, ci sono i come cose.

0: Allora, stiamo parlando di questa signora che chiede l'acqua di rubinetto, è in questa struttura lussuosa, Corvara, e però il ristoratore si rifiuta di dare acqua del rubinetto, insomma vanno avanti, mettono di mezzo la legge che alla fine dà ragione al ristoratore. Allora, qua c'è Viviana, in provincia di Torino, che dice: no ragazzi, il discorso non è quello relativo ai soldi. Se non si hanno le analisi dell'acqua periodiche fatte dall'ASL, il ristoratore non può servirla, se no va incontro a grane. Ma figuriamoci.
1: Beh, dici che questa è la ragione del ristoratore?
0: Io non la bevo per questo motivo, ti dico la verità.
1: Beh, però in alcuni posti in montagna, per esempio.
0: Sì, hai ragione. Anzi, io vado a piedi lì, la prendo, sgorga la mattina, mi alzo alle 5 e vado proprio dove sgorga l'acqua la mattina, rischiando l'incontro con l'orso.
1: Tema aperto. Lo lasciamo lì, ci ritorneremo, dai.
0: Rimanete lì, perché invece tra poco cambiamo completamente argomento.
1: E di che cosa parliamo? Visto che vai sul nuovo argomento, che ne abbiamo due o tre.
0: Adesso scegliamo due o tre, ma rimanete lì, due o tre. Qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast,
3: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: La musica che cerchi è qui.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, vi raccontiamo la storia di questo prof, che è sicuramente molto molto originale. Allora, premessa, io quando vedo in giro, ogni tanto mi capita, soprattutto però signori un po' anziani, no? Vestiti così di tutto punto, con diciamo outfit, abbigliamento così che rimandano a periodi passati, e sono elegantissimi, li guardo ammirata, perché si vede talmente tanto ciarpame in giro, che quando vedi uno così dici ma che bello, quasi quasi mi viene da fare le foto.
2: Ho capito, ma uno che va in giro con bombetta, baffi e manubrio, che sono quelli, no, che si girano su,
1: su.
2: Il panciotto, o va ad una festa in maschera, o va alla Scala, o va dove, non ci va in
1: a
2: giro
1: a scuola.
2: Ma sì, in questo caso sì.
1: Casa a scuola.
2: Questo qui va a scuola. Questo è un professore che è entrato in classe con panciotto, bombetta, baffi a manubrio, e ha detto: è giusto presentarsi in modo distinto a scuola. Mi piace la Belle Époque. Vabbè, carino, è stata una.
1: È carino, dai.
2: Cioè, non è mica vietato, voglio dire. Però
1: no, infatti.
2: Però se vedi in giro uno così, non pensi che stia andando a lavorare. Cos'è, 34 anni? È giovane anche, tra l'altro.
1: Sì, è giovane. Tra l'altro, è uno che cambia spesso scuola perché è precario. E quindi, secondo me, ha fatto anche bene, perché si è fatto notare anche, no? No, magari qualcuno dice: oh, però guarda che tipo quello lì, quel prof, è sicuramente molto molto interessante. Allora, la curiosità iniziale poi ha lasciato, diciamo, come dire, con il tempo un rapporto più diretto con studenti e colleghi, no? Perché tu immaginati i ragazzi che vedono entrare un professore che arriva vestito così, e cioè, capito, gli fai 8000 commenti, non voglio manco sapere quali. Però lui è andato avanti per la sua strada tranquillo, se n'è fregato, ed è nato invece un bellissimo rapporto, vedi?
2: Lui insegna italiano, docente di lettere a Torino, originario della Basilicata. Beh, sicuramente un personaggio originale. Sai, di questi tempi essere originali è una virtù, secondo me, né? Non omologarsi. Lui lo fa, insomma, in modo un po' particolare. Immagino gli studenti. Quanti anni hanno gli studenti? Non c'è scritto.
1: Non lo so.
2: È un liceo. Sì.
1: Però ti dirò, non è tanto essere originale quanto andare avanti con la propria originalità, fregandosene di quello che dicono gli altri. Perché sai, magari ti arrivano i commenti, tu immagina gli altri professori, no? Che magari tra di loro dicono: ma dove va questo qui? Chi pensa di essere? Guarda come si è vestito, chi è sto qua? No, tu immagini in una scuola, no? Dove tra colleghi, ragazzi, esce fuori di tutto, no? E invece lui se n'è fregato, insomma, ama vestirsi così. Adesso non va, no, perché mi viene in mente magari una prof dice: oh, a me piace il Charleston, quel periodo così, e vado a scuola vestita così, no?
2: Perché no?
1: Eh beh, perché, beh, certo, può essere.
2: Succederà che una ragazza vuole vestirsi così e dirà: ma se si veste lui alla Belle Époque, perché non mi posso vestire,
1: perché quello vale solo per i prof, gli studenti non possono.
2: No, dico una collega, una collega.
1: Ah, ok, una professoressa, dici? Dai, a me sarebbe piaciuto.
2: Domani
1: io
2: vengo vestito così col panciotto.
1: Bene, a me sarebbe piaciuto, perché ti dico, i prof che sono originali, secondo me, arrivano prima gli studenti.
2: Vero.
1: Quindi complimenti. Intanto speriamo che questo prof smetta di essere precario, dai, che è la cosa che interessa ovviamente di più a lui, no? È certo. I know that this could hurt me bad. I know that this could hurt me bad. I know that this

0: Shaperuana, good luck babe. Allora rimanete con noi perché tra poco celebriamo musicalmente un compleanno molto importante.
1: E allora tanti auguri.
0: Tanti auguri a Joe, tanti auguri a Joe. No vabbè dai, rimanete lì, sta per arrivare come sempre qui su Radio Number One una grande canzone.
2: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Cooling Countdown degli Europe, che oggi compie 40 anni, un disco che sicuramente ha cambiato il rock europeo vendendo milioni di copie e anche permettendo al gruppo svedese di raggiungere il mercato americano. Allora, tra l'altro, durante le sessioni di registrazione Joey Tempest, voce della band, contrasse questa brutta reazione allergica per i prodotti a base di pane, quindi fu ritardata diciamo per un po' il processo lavorativo del disco e costrinse il cantante a cambiare la propria dieta, così poi poté completare l'album, vedi?
1: Ci sono anche altre curiosità che interessano proprio questa canzone. Il celebre riff di tastiera, insomma, che avete sentito, non nacque per l'album. Joey Tempest lo scrisse nell'81-82, prima, quando era ancora studente. Tu pensi, è rimasto lì inutilizzato per anni finché il bassista gli suggerì di costruirci una canzone. Testo e atmosfera derivano dall'interesse proprio di Tempest per lo spazio, influenzato da Space Oddity ovviamente, di David Bowie e da tutti quegli immaginari fantascientifici, insomma, come 2001 Odissea nello spazio. Quindi non è una canzone d'amore, ma è una partenza dalla Terra, hai capito?
0: Oh.
1: Per decollare, capito?
0: Beh, certo, tu intanto decolli, poi dove vai si vedrà dopo.
1: Si
0: decolla. Allora, intanto c'è un aggiornamento, attenzione, non sappiamo, sì. Adesso sto cercando di capire, insomma, se è una nuova pista, una nuova, oppure una, diciamo, un elemento in più in una pista che però già gli inquirenti avevano sotto mano. Avete presente le due vittime, no? La mamma e la figlia morte per ricina.
1: Sì.
0: Allora, sarebbe morte avvelenate, purtroppo, sarebbe stata convocata la zia novantenne.
1: Non ci credo.
0: Sì, sì, sì. In questura preparò una torta per la cena di Natale.
1: No, incredibile. Vabbè, ma vogliamo
0: sarebbe
1: forse
0: pazzesco.
1: Ma potrebbe essere un errore? O una volontà della zia novantenne. Mamma mia, ragazzi, ma neanche in un film questa cosa qui.
0: Però, vabbè, insomma, non si sa, anche perché la soluzione ancora sembra lontana, quindi bisogna vedere. Preparò una torta per la cena di Natale, bisogna vedere, perché insomma la notizia che è uscita poco fa, però bisogna vedere perché è stata convocata, insomma, la zia novantenne in questura, non lo so.
1: Questo è, dai,
0: beh, sicuramente, insomma, in qualche modo sono state avvelenate.
1: Se è l'ultima cosa che hanno mangiato, una delle cose che hanno mangiato, evidentemente lì ci può essere stata inserita la ricina.
0: Una storia pazzesca.
1: Magari non da lei, magari non dalla zia.
0: Non lo so, guarda, ieri ero rimasta alle ultime notizie, c'era sicuramente, diciamo, luce sul fatto che fosse una donna, e quindi parente e una donna. Adesso però non sappiamo, magari è stata convocata, diciamo, per altre ragioni, forse per avere informazioni. Non lo so.
1: Bella intricata anche questa storia.
0: Sì, sì, speriamo che però si arrivi presto alla soluzione, anche per dare un po' di giustizia, ovviamente, a queste due povere vittime. Ci sono Cioffi e Noemi. Dimmi come.

0: Eccoli qua, Cioffi con Noemi, farfalle nello stomaco, possono anche essere farfalle con il ragù di zucchine o farfalle con salmone e zucchina.
1: Non ci credo.
0: Ma mia, no, cioè guarda, ho fame nonostante stia non benissimo. No, perché le farfalle lo so che sono di altro tipo qua, dico, ma a quest'ora io preferisco le farfalle con le zucchine, salmone, sai, quelle cose lì.
1: Ma se uno ti dice farfalle nello stomaco non puoi deviarmi solo sul piatto
0: vabbè,
1: di pasta.
0: Dai, lo so, ma allora... Allora, capito?
1: Allora, se ti dico 11 giugno, tu cosa mi dici?
0: 11 giugno, mondiali di calcio.
1: Vedi che però sei sul pezzo, non è che quindi li guarderai un pochettino, non è che
0: li
1: ignorerai completamente, insomma, almeno le prime partite, vediamo. Comunque Shakira, che ha fatto questa canzone Dai Dai, poi gli è andata male perché l'Italia non c'è.
0: Esatto.
1: C'è il titolo italiano, insomma, sta raccogliendo fondi per l'istruzione proprio con questo inno dei mondiali, quindi brava. Brava Shakira, dai, oltre ad essere protagonista con l'inno, fa anche un'operazione positiva. Dai, dai.
0: No, tra l'altro, insomma, diciamo che lei in un'intervista ha detto che ci è rimasta anche molto male, del fatto che ovviamente l'Italia sia stata esclusa. Peraltro, apro piccolissima parentesi, questa mattina sai che a proposito dell'Ebola, che è un virus che in questo momento è tenuto sotto controllo, hanno detto che potrebbe essere in forza la partecipazione ai mondiali del Congo. E quindi è tornata fuori di nuovo la storia del possibile ripescaggio della nazionale italiana.
1: Ma no, non si può. Dall'inizio dei mondiali ancora dire questa cosa. No, l'ho detto anche io comunque quella cosa lì di Ebola.
0: Ma infatti no, ci accontentiamo dell'inno di Shakira, Dai Dai, che è l'unica roba italiana che vedremo e ascolteremo ai prossimi mondiali.
1: Magari
0: per il resto
1: qualche bandiera, magari che qualcuno
0: porta. Qualche bandiera, sì, speriamo
1: abbiamo
0: dai.
1: Dei bei colori, non abbiamo,
0: dei bei colori, e poi ognuno di noi sceglierà la nazionale per la quale tifare, vediamo.
1: Questo sicuramente. Tu per chi tifi? Brasile?
0: Beh, io
1: Germania.
0: Di solito Germania, sì. Germania. Però vedo, dai, magari ne scelgo due.

0: Justin Bieber con Sorry. Mancano pochi minuti alle 13, tra pochi in arrivo One Match e quindi noi vi salutiamo.
1: Certo, Andrea Francesco sono già qui che litigano anche fuori dal programma. Non conosco l'argomento oggi, quindi
0: ho
1: non posso fare
0: quasi nessuna... Lui dici loro litigano a prescindere.
1: Sì, sempre discutono, va bene.
0: Va bene.
1: Noi ci ritroviamo domani?
0: Sì, alle 10, vi aspettiamo. Ciao, a domani.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Eccoci subito le notizie e poi arriva One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran. A negoziato in corso, le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
6: Un accordo è ancora possibile. Il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran. Operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan. È stata un'operazione difensiva, sottolinea il comando centrale americano. Uccidono 80.000 persone, la chiamano autodifesa e la tagliente risposta dell'Iran rilanciata dalla TV di Stato IRIB, mentre le forze armate di Teheran minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini del la regione. Contestualmente le guardie rivoluzionarie affermano di aver intercettato velivoli ostili nello spazio aereo iraniano. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington: i paesi del Golfo non faranno più da scudo alle vostre basi in Medio Oriente, mentre resta in piena escalation il fronte libanese della guerra. Nella notte un raid aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del Libano. Ieri Israele aveva lanciato attacchi in 44 località del Libano meridionale con un bilancio di altri 3 morti.
5: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino, 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Rubio, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale tra la crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici.
7: Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
9: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
10: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA per essere il numero uno.
8: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
11: One Match. Vediamo chi ha ragione.
12: Buon pomeriggio
0: pomeriggio, buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio, Nasti e da...
11: ed Andrea Brum Brum Ferrari. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Anche da parte mia comincia un nuovo appuntamento di One Match.
0: Esatto, ti vedo rilassato, ti vedo tranquillo, nonostante insomma il weekend che si trascina ancora un po' nei tuoi occhietti, però ti vedo un po' più tranquillo.
11: Sì, ma non è ancora abbastanza, ecco, mi piacerebbe comunque approfittare di queste giornate, in realtà non per stare per forza all'aria aperta, a me basta rilassarmi ancora di più, se
0: ah,
11: possibile.
0: Tu sei proprio uno che... sì. Bello rilassato. Come sempre abbiamo spoilerato un po' dove andremo a parare, quindi chiedo a te, possiamo sì. iniziare un'altra puntatona?
11: Secondo me possiamo iniziare.
12: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Madame Marrakesh, volevo capire su Radio Number One.
1: Vabbè, se vuoi capire, cerca di capire. Cosa c'è da capire?
0: Qual è il tema di oggi?
1: Pensavo le dimissioni, sai, di gente, società calcistiche.
0: Ma sono stati cacciati, non sono tanto dimissioni.
1: Chiaro.
0: Se sto pensando alla stessa cosa.
1: Non parleremo di calcio, ma parleremo di tutt'altro.
0: Sì, mettiamo a confronto due idee opposte, possiamo dire, di benessere, no? Da una parte l'esperienza di una spa con idromassaggi, vasche dal sogno, piscine di acqua termale, eccetera, eccetera. Dall'altra il trekking, perché magari avete questo animo sportivo, perché vi fa stare bene, perché siete all'aria aperta, in mezzo alla natura, e quindi è benessere anche questo. Per staccare davvero, quindi, dalla settimana magari pesante, nei giorni un po' più liberi, e sentirvi bene, preferite una spa oppure una giornata di trekking nella natura?
1: Cioè, quindi è molto semplice oggi. Quando riuscite a tagliare con il logorio della vita moderna, come diceva una famosa pubblicità, cosa fate? Preferite andare a farvi delle camminate in mezzo alla natura oppure starvene belli spaparanzati in una spa? Direi che la domanda oggi è semplicissima.
0: Molto molto chiara, siamo pronti per schierarci sulle ringhe.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Veloce un parere, però
0: allora zio, stiamo parlando, no, di benessere, stiamo parlando di relax, allora sono assolutamente sinonimi questi di spa, di vasca idromassaggio, di, come dicevi, spaparanzarsi al sole, rilassarsi completamente, perché è solamente così che ti rigeneri. Altro che il trekking, dai, già si fatica tutti i giorni al lavoro. Cioè, noi vogliamo pure distruggerci a livello fisico, fisicamente. Sì. Noi invece, caro zio, quelli che poi voteranno per me, secondo me tutti, ecco, abbiamo bisogno in quei casi lì di coccole rigeneranti. Non c'è nulla.
1: Cucciolone, vuole coccole? Cucci. Ma te do io coccole.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: Ma quale spa e spa, che mi faccio due spa così dopo un quarto d'ora, 20 minuti, proprio sono lì che mi manca l'ancia, la faccio più. Vuoi mettere con... tutta una passeggiata in mezzo alla natura, dove sudi, dove senti i muscoli che fanno un po' di fatica, ti senti vivo, è così che stacchi completamente e apri quella valvola di sfogo dalla quotidianità. Quindi la fatica, il viaggio, la natura, sono le camminate, sono quelle le cose che ti rigenerano davvero. Tu, quando arrivi da una bella sudata, sei distrutto così, ti senti rinascere, ti fai quella doccia bella ghiacciata e dici, opa, che sto, Fenice, sono rinato dalle mie ceneri.
0: Ma per quello c'è già il calcetto del giovedì. C'è già il calcetto del giovedì.
1: Ma andate a rompervi i tendini al calcetto. Noi andiamo a fare trekking. Adesso sta a voi, perché dovete votare.
0: Votate. Allora, giornata di benessere relax, preferite la spa oppure una passeggiata all'aria aperta, un po' di trekking? I vostri messaggi li aspettiamo al treno.

0: Riri, Rihanna con Umbrella su Radio Number One, insieme a Jay-Z, perché bisogna sempre dire le cose come stanno, perché qui giusto. Si dice a metà la verità, invece no. Come fai tu? Dici a metà le cose che quando, dopo in spatti rompi le scatole, cioè stai lì dopo un'ora, sei cotto dai vapori, ti sfinisce ancora di più.
1: Non è così, perché in realtà si pensa sempre bene, che biglietto prendo per la spa, quale ingresso, c'è anche da quello da 5 ore.
0: E quello del retro, dove dalle asciugamani.
1: No, e uno dice 5 ore, beh ma sono tante, cosa facciamo 5 ore?
0: È vero,
1: e invece passano in un attimo. Purtroppo poi ti penti dal fatto che sono passate così alla svelta.
0: Gente per strada che è buttata per terra, peccato.
1: Sarà
0: peccato.
1: Meglio il trekking tuo, va.
0: Sandrino. Invece andiamo ai messaggi che sono arrivati copiosi come sempre. Partirei da un audio.
2: Alla veneranda età di 51 anni, lo sapete che non sono mai stata dentro una spa?
1: No.
2: Mai.
0: Sarà un perché?
2: Quindi opterei per quella, sarei curiosa vedere come funziona.
0: Ma dai, brava. Vabbè, complimenti per la scelta. Per fortuna ci sono anche altre scelte.
3: Ciao ragazzi, il mister Marcello, io sto con lo zio Naspi, camminate in mezzo alla natura sempre, magari anche a buon passo. Ciao ragazzi, vi ascolto, un abbraccio dal mister Marcello, ciao.
0: Ciao Marcello, andiamo a vincere.
1: Ma perché questa cosa?
0: Perché è il mister, quando uno è mister, cioè immagino sempre che
1: a bagnale.
0: Andiamo a vivere fratelli a bagnale, agli ultimi abbracci.
1: Andiamo avanti con la sfida, perché
0: no, ce l'hai, l'ultimo messaggio,
1: messaggio.
4: Ma quale trekking? Spa tutti i giorni, bagno turco, sauna, massaggio, ma stai scherzando? E trekking, ma per favore. Ciao belli, Michele da Milano.
0: Michele è già rilassato, cioè lo sento da come lo dice, già rilassato, dice ma che sei fuori, ma che devo andare a fare io?
1: È quello che ti fa veramente rigenerare dal caos della settimana, quindi perché dovrei andare a fare questa passeggiata, per carità, bella.
0: La natura, Andrea, la natura, tu sotto, the power of the nature, that's certo, America, certo. Boy,
1: Andiamo avanti con la nostra musica. Continuate a mandarci tanti messaggi. Se sono vocali, massimo 30 secondi. Vogliamo ascoltare più voci possibili. E vogliamo ascoltare appunto più vocali possibili. Ora abbiamo Cat Burns qui su Radio Number One.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Know that you're not alone, Kurt Burns su Radio Number One. E stanno arrivando tanti messaggi per questo match di oggi che mette a confronto due esperienze di benessere diverse. Poi non capisco quale sia il concetto di benessere dello zio Nasti che
2: ma stai scherzando? Ma guarda, il popolo adesso ti si rivolterà contro, perché il benessere di una passeggiata in mezzo alla natura, del trekking, è universale. Non ci credi? Leggi.
1: Federico dice: ciao ragazzi, l'unica cosa che mi attrae in una spa e fare un bel massaggio per rilassarmi, però preferisco decisamente fare una bella passeggiata. Vabbè, siete sempre voi quelli che, altro che vacanzina o giornata di relax, questa è una spedizione.
2: Beh, esagerato, una spedizione. La passeggiata, continuate a votare 393 444 0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Solo un secondo.
3: Non ti serve altro.
5: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
6: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Il match di oggi, di martedì 26 maggio, si concentra sul fatto se sia meglio un'esperienza benessere nella spa, in spa, vasca idromassaggio, massaggi e tutto quanto, contro invece il trekking.
2: Una bella passeggiata nel bosco di domenica mattina, becca di questa, vai!

0: Lady Gaga, Deci con Runaway, e andiamo a vincere.
1: Andiamo a vincere.
0: Sto per non vincere, credo. Io te lo dico, sto per, mi sento proprio. Senti questa profumanza di vittoria?
2: Sì, che poi, che per chi si fosse appena collegato.
0: Scusa, è vero, facciamo un piccolo recap. Please.
2: No,
0: please.
2: Stiamo parlando di esperienze e benessere, no?
0: Ok. Cosa vi fa stare meglio?
2: Neanche, sì, cosa vi fa stare meglio, ma non dovrebbe neanche esistere questo match. Perché quando si parla di esperienza e benessere, per forza uno pensa ai massaggi.
0: Ma non è vero!
2: Alla fatica annullata, ci sta sul lettino.
0: Ma non è vero.

0: vero.
1: Il giorno dopo vai a lavorare come? Distrutto fisicamente.
0: Rigenerato mentalmente.
1: Ma dai,
0: Lecce skill punto. Cosa vuoi fare? Dai, vuoi ascoltare un messaggio? Vuoi leggerne uno? C'è un insert?
1: Di tutto e di più. Farei un messaggio prima, dai. Prima un messaggio,
0: allora,
1: di quelli che sono arrivati. C'è
0: allora,
1: un vocale.
0: Prima di tutto c'è un vocalinho. Ti piace così? Un vocalinho in brasileiro. Un vocalinho in brasileiro.
2: Ah ragazzi, trekking tutta la vita, cioè
1: no.
2: Fermi, più tac. Che trekking, passeggiatina in montagna o nel bosco,
0: bello,
2: posto rilassante col silenzio in mezzo alla natura, poi ti metti lì sotto una pianta, pane, salame, bottiglietta di vino, e fai anche un'orettina di sonno, quello è relax.
1: Bellissimo.
0: E chi t'ammazza? È lì, capito il bello? Ma chi t'ammazza?
1: Sopra l'erba, poi ci
0: sì.
1: sono le zanzare,
0: sì,
1: gli insetti.
0: Zanzare, dove vai? Che sei
1: salutiamo,
0: Amazzonia.
1: Scusami se ti interrompo, però dobbiamo salutare la nostra One Match Band. La nostra One Match Band che ha voluto oggi riassumere l'argomento, la sfida di oggi, in una maniera, in una chiave abbastanza particolare. Vediamo un po'.
0: Io ho paura quando io la chiave particolare ho paura. Vabbè, ascoltiamo. Cosa lei che scrive?

0: Fate la vostra scelta. Questo deve essere il claim. Vediamo un po'.
1: Fatela la vostra scelta. Attenzione. Al 393-444-0444. Molto meglio sauna, idromassaggio, bagno turco.
0: Molto meglio trekking, passeggiata nella natura. Un po' di fatica.
1: Cesare Cremonini, logico numero 1.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Mezzanotte e tre minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono indietro su quello della scuola di Gran Canaria, non della Canaria, abbiamo il fuso no? E siamo quelli indietro, quindi sempre faccio il meglio e... È chiaro, no?
3: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
4: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:03.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.